vado di giugiolè. Stasera ti sciroperai, vestiti in lucciolè.

da cucciola, sopra i soletti col cuore lo sa che manzo lucherò quando ti neghi ad un tratto.